fuori l'aria la mar, a pregottarle alla sola. E ha visto a mi mor passar, a mi me ha dicho la sola, che nadie ha passato por aquí, che vaya.